0: Il est 1 heure à Tirana, 2 heures à Mombasa.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.